Brodono de unya ya na nka wo de bibia fam. Oh brodono de ni sa anya de ana de bibia fam e fortune spread. How the fortune spread no? What the fam sa? Fa fortune spread no. We are fortune spread. Fa fortune spread no e fam. Odi fam sa come up ah. Bibia bibia no tumi sa u fili. No, come on. Gee, my man.